silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce, incontro luce, la...

l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero, nel buco nero, nel buco nero.

cantante porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timba.

0: carne, pochi, di camino, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitua iluita.
2: Kanunga peleke lengaro.
1: Oh yeah.